para piano e cordas em Fá menor, opus 34 de Johannes Brahms, com o quarteto Bartók, Dezu Hanke pianista. Movimentos Allegro non troppo, andante un poco adagio, scherzo allegro, finale poco sostenuto, allegro non troppo.